Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Si de venereta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 14, prima parte. Amazia, re di Iuda. U secondo anno di Joas, figlio di Joagaz, re di Israele, Amazia, figlio di Joas, re di Iuda, regnò. Aveva 25 anni quando lo diventò re e regnò 29 anni in Gerusalemme. Fece ciò che è diritto all'occhio dell'Eterno, ma mica come Davide suo babbo. Agì in tutto come egli aveva agito Joas suo babbo. Solo che l'altilogo, un sparino. Il popolo offrì sempre sacrifici e profumi davanti all'altilogo. Quando il potere reale fu assodato tra i suoi mani, colpì i suoi servitori che avevano tamburé il suo babbo. Ma non fece mica morire i violi degli assassini, secondo ciò che è scritto nel libro della legge di Mosè, dove l'Eterno dà questo comandamento. Non si farà mica morire i babbi per i violi, e non si farà mica morire i violi per i babbi, ma si farà morire ognuno per il suo peccato. Battì 10.000 e dormiti in la valle di Usale, e durante la guerra pigliò a sela e a chiamò Dioctel, nome che l'ha conservato fino a sto giorno. Allora Amazia mandò messaggero a Joas, figlio di Joagaz, figlio di Jehu, re di Israele, per dirgli: «Veni, ci daremo in faccia». E Joas, re di Israele, fece di a Amazia, re di Iuda: «A spina di un Libano mandò a di a un cedro di un Libano, da a tua viola per moglie a un moviolo, e gli animali salvatici che so a un Libano passano e qual cegona spina. Hai battuto le domiti e il tuo gore si innalza, goditi a tua gloria e stati in te, perché impegnati in un'impresa disgraziata che portare a tua ruina quella di Iuda». Ma Amazia non lo stette assente, e Joas, re di Israele, gulò e si videno in faccia Elu e Amazia, re di Iuda, in Bet-Schemesh, in Iuda. Giuda fu battuto da Israele, e ognuno se ne fuggì la sua tenda. Joas, re di Israele, pigliò in Bet-Schemesh a Amazia, re di Iuda, figlio di Joas, figlio da Gazia. Venne in Gerusalemme e fece un'apertura di 400 bracci in la muraglia di Gerusalemme, da porta d'Evraime fino alla porta di l'angolo. Pigliò tutto l'oro e l'argento e tutti i vasi che erano nella casa di un signore e nei tesori della casa di un re. Pigliò anche prigionieri e voltò in Samaria. Il resto dell'azione di Joas, ciò che l'ha fatto, esso prove, e a guerra che lo ebbe con Amazia, re di Iuda, questa è scritta in un libro di cronache di re di Israele.

0: Isand. Iost Isand in lingua gorza.
1: Simus eo ilulium. Odi santi famosi sonum arosi. Aema Isaï, o profeta. Aema Thomas More, piuttosto conosciuto per la sua utopia. Ma parlerà di oggi di Santa Maria Goretti, detta Marietti, vergine e martire a 12 anni. Marietta era veramente una disgraziata, una specie di Cosette. I suoi parenti erano morti e ha dovuto far gamba alla sua famiglia. Era impiegata in una famiglia più ricca, ma aveva sempre la fede. Dopo la sua prima comunione, il Cristo campa in dead. Il video di un maestro un giorno, perché Marietta pensate bene che era piuttosto beduccia, ha cercato a fare in cunello il violo, evidentemente recusato, dicendo, no, di un peccato, oh Alessandro. Il ditedo è diventato scemo, la pugnalata e se n'è morta. Il Papa Pio XII dice ad ella di un martirio lento e prolungato. Oggi non sono mica sicuro che una tale situazione potrebbe accadere di noi, perché a 12 anni, per disgrazia, le zitede sono diventate femmine. Allora, quando le vostre zitede vi domandano di poter esortare a sera, abbiate sempre un pensiero per Santa Marietta.
0: Isanti. I vostri isanti in lingua corsa.

0: Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ritruemo awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
2: Secondo libro di Re, capitolo 14, prima parte. Amazia, re di Iuda. U secondo anno di Joas, figlio di Joagaz, re di Israele, Amazia, figlio di Joas, re di Iuda, regnò. Aveva 25 anni quando diventò re e regnò 29 anni in Gerusalemme. Fece ciò che diritta l'occhio dell'Eterno, ma mica come Davide suo babbo. Agì in tutto come egli aveva agito Gioas suo babbo. Solo che l'altilogo, un sparino. Il popolo offrì sempre sacrifici e profumi dentro l'altilogo. Quando il potere reale fu assodato tra e somani colpì i servitori che avevano tomburé il suo babbo. Ma un fece mica mori i violi degli assassini, secondo ciò che è scritto nel libro della legge di Mosè, dove l'Eterno dà questo comandamento. Un si farà mica mori i babbi per i violi, e un si farà mica mori i violi per i babbi, ma si farà mori ognuno per il suo peccato. Battì 10.000 e domiti in la valle di Usale. E durante la guerra pigliò a Sela e a chiamò Dioctel, nome che l'ha conservato fino a sto giorno. Allora Amazia mandò messaggero a Joas, figlio di Joagaz, figlio di Jehu, re di Israele, per dirgli: «Veni, ci daremo in faccia». E Joas, re di Israele, fece di a Amazia, re di Iuda. A spina di Ulibano mandò a di a cedro di Ulibano. Da a tua viola per moglie a un moviolo, e gli animali salvatici che so a Ulibano passano e qual cegona spina. Hai battuto le domiti e il tuo gore si innalza. Goditi a tua gloria e stati in te, perché impegnati in un'impresa disgraziata che portare a tua ruina quella di Iuda. Ma Amazia non lo stette assente. E Joas, re di Israele, gulò e si videno in faccia Elu e Amazia, re di Iuda, in Bet-Schemesh, in Iuda. Giuda fu battuto da Israele, e ognuno se ne fuggì nella sua tenda. Joas, re di Israele, pigliò in Bet-Schemesh a Amazia, re di Iuda, figlio di Joas, figlio da Gazia. Venne in Gerusalemme e fece un'apertura di 400 bracci in la muraglia di Gerusalemme, dalla porta d'Evraime fino alla porta di Longulu. Pigliò tutto l'oro e l'argento e tutti i vasi che erano nella casa di un signore e nei tesori della casa di un re. Pigliò anche prigionieri e voltò in Samaria. Il resto dell'azione di Joas, ciò che l'ha fatto, esoprò e a guerra che lo ebbe con Amazia, re di Iuda. Questa è scritta in un libro di cronache di re di Israele.